yo sha nu fun o ki olua ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu